ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna tu,

non mi guardar, luna luna tu, non curiosar, luna luna tu, non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel

0: vestito di fungo. Ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

0: Voglio corsa in moto, cieca a vuoto, ne fermo gin. Ma con questi anelli al naso, sto bene qui.
1: E non mi muovo.
0: Cosa trovo da voi laggiù? Bombe atomiche, nulla più. Christian Dior con i modelli scioperanti.

che alla musica un linguaggio di ring, fai donare tante cose puoi dire, e ad ogni nota il mio cuore